0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono cubana. A Cuba si dice: quando il rio suena, porque piedra trae. Vuol dire che quando il fiume suona è perché le pietre porta.
4: Sono Maria da Lecce. Il mio proverbio è questo: se ti batti lo pietto, non puoi suonare lo campaneggio. Significa che se ti batti sul petto non puoi suonare il campanello. Cioè, se fai una cosa non ne puoi fare un'altra.
5: Siamo Deborah e Sonia da Napoli. Il nostro proverbio è: fa bene scordato, fa male pensaci.
6: Fai bene e dimenticalo, fai il male pensaci.
7: Ciao, sono Nico da Borgo Mezzanone. Nessuna carne va al macello. Tradotto: nessuna carne va al macello.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 2:52.

Un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Io mi chiamo Maria Rizzo da Firenze. Ascolto Radio Margherita perché mi piace molto e mi rallegra la vita.
1: Radio Margherita. Ti piace perché ti rallegra la vita. Anche a Firenze.
2: Ultimo. Alba.
3: Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: amore effimero.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Due mandarini litigano furiosamente e uno dice all'altro: guarda che ti spicchio.
2: L'angolo del sorriso.
4: Che fisico, disse la moglie di Einstein la prima notte di matrimonio.
2: L'angolo del sorriso.
3: Perché le bambine piccole non possono comprare gli occhiali da sole? Perché devono essere accompagnate dai genitori.
2: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

Rispetto significa accettare le differenze, valorizzarle e comprendere che la diversità è una risorsa che arricchisce la comunità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 3.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Bobby Solo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Bobby Solo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Una lacrima sul viso, Gelosia, Tu stai.

0: l'indovinello del giorno.
1: Chi può andare in giro con più colli? La risposta è il facchino.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André. La città vecchia.
2: Nei quartieri.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Diomede. Oggi è l'onomastico di Diomede. Il nome ha origine greca e significa fedele di Zeus. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 settembre del 2001, attacco terroristico negli Stati Uniti. Il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono, e un quarto si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone. Ed ora l'aforisma del giorno. Il sorriso dura un istante, il suo ricordo può durare tutta la vita. Lo scioglilingue di oggi è: tanti tonti, tutti tinti, tiran tanti tacchi finti. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Riesco a resistere a tutto, fuorché alle tentazioni. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire i lividi dopo una caduta, prendi un pezzo di carta da pane, piegalo più volte su se stesso, inzuppalo di aceto e fai così un impacco sulla zona interessata. Adesso l'indovinello del giorno. Si gratta senza avere prurito. La risposta è il formaggio. Ed ecco la curiosità del giorno. Oltre 1.000 uccelli all'anno muoiono schiantandosi contro le finestre. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: luculliano. Luculliano. Qualcosa di abbondante e raffinato. Questo termine si usa spesso in ambito culinario.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Allora, il proverbio è: meglio un cane amico che un amico cane.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta. Sì.

0: un gesto di attenzione, una parola cortese o uno sguardo sincero possono cambiare la giornata di una persona e trasmettere umanità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Fiorella Mannoia e Pino Daniele. Senza e te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Londra in Inghilterra. Facciamo i nostri auguri ad Andrea Lenti. Il volo prosegue verso Siracusa, dove l'aereo porta gli auguri a Salvina Giacchi. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Monreale, in provincia di Palermo, per festeggiare Enza Faraci. Di nuovo in volo con destinazione Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, dove gli auguri vanno a Miriam e Ludovica Mastrangelo. Torniamo in Sicilia e scendiamo a Villasmundo, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Mario Milana. Ultimo atterraggio a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Maria Rita Lamattina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Casa Bianca.
1: Tu conchiglia bianca, tu.
0: Cugini di campagna, conchiglia bianca.
2: Fiori bianchi per te, che te ne fai?
0: Christoph, fiori bianchi per te.

0: Irene Grandi, Bianco Natale.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Buonanotte.

0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è l'11 settembre, sono le ore 6 e 32 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Diomede.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Una macchia di vino ha rovinato la vostra bella tovaglia bianca? Versateci sopra un goccetto di grappa, aspettate un paio d'ore e poi lavate normalmente. La macchia scomparirà.
0: I consigli della nonna.
1: Avete labbra screpolate? Passateci sopra del miele. Il glucosio contenuto nel miele e più in generale il glucosio ad alte concentrazioni ha infatti un efficace effetto riparatore della pelle.
0: I consigli della nonna.
1: Soffrite di piccoli dolori reumatici? Preparatevi un bel bagno immergendo prima per 10 minuti un sacchetto di garza con alcuni rametti di rosmarino. Le sostanze rilasciate dal rosmarino vi porteranno subito un po' di sollievo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il maltempo si abbatte sull'Italia, centro-nord sott'acqua. Barbara Salandri.
2: Dopo il gran caldo, il centro-nord Italia deve fare i conti con violenti nubifragi, raffiche di vento e brusco calo delle temperature, danni in diverse regioni. Un'anziana è morta annegata in un sottopasso allagato in provincia di Udine, un ferito grave per un albero caduto su un'auto a Roma, colpita nel pomeriggio da una bomba d'acqua. A Milano ha ceduto il controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. In Toscana, tempesta di fulmini, oltre 63.000 in poche ore.
1: A 35 anni si è suicidata Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia contro l'Ndrangheta, uccisa nel 2009 a Milano da suo marito e padre di Denise, la quale nel 2011 trovò il coraggio di testimoniare contro il padre. Tensione sulla legge elettorale. In Senato la maggioranza si ricompatta e boccia il subemendamento del PD sulle preferenze. Vergogna, gridano in aula le opposizioni. Champions League, stasera tocca alla Roma contro il Fenerbahce a Istanbul e al Como che ospita il Lipsia. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Enrico Paleari, di Serramanna, in provincia di Cagliari. Ci spostiamo ora a Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Clarissa Damante. Proseguiamo verso San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Rosaria Failla. A Rosolini, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Graziella Ferla. Voliamo a Capizzi, in provincia di Messina, e troviamo Maria Frasconà. Infine, gli auguri vanno a Patrizia De Tommaso di Grottaglie, in provincia di Taranto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora.
1: Edoardo Bennato. Viva la mamma.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

Cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha. Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
1: Ciao Radio Margherita, volevo condividere un pensiero in risposta a un messaggio che ho appena ascoltato su un ragazzo, di un ragazzo omosessuale che raccomandava al popolo di non aversela con gli omosessuali. Su questo sono d'accordo con lui, non si deve sbeffeggiare o comportarsi come ci si comportava nei decenni passati nei confronti degli omosessuali, però per me l'omosessualità è sbagliata e voglio dire alle persone quello che volevo condividere col pubblico di Radio Margherita, è che chi pensa come me che l'omosessualità sia sbagliata deve sentirsi libero di poterlo dire, libero e provocatorio, perché ad oggi quello che abbiamo perso è la libertà di parola. I transessuali, gli omosessuali sono persone deviate e quello è un problema loro, hanno fatto però di una perversità un vanto e questo va a lesinare, a incidere su quello che sono i valori della famiglia. Però in questa società che sta cambiando bisogna accettare tutto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 7 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Diomede.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
3: Come si fa sopra?

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Non ci sono persone più acide di quelle che sono dolci per interesse.

0: Saper rispettare non è solo un atto di educazione, ma un segno di maturità e responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 7 e 51 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Londra in Inghilterra. Facciamo i nostri auguri ad Andrea Lenti. Il volo prosegue verso Siracusa, dove l'aereo porta gli auguri a Salvina Giacchi. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Monreale, in provincia di Palermo, per festeggiare Enza Faraci. Di nuovo in volo con destinazione Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, dove gli auguri vanno a Miriam e Ludovica Mastrangelo. Torniamo in Sicilia e scendiamo a Villasmundo, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Mario Milana. Ultimo atterraggio a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Maria Rita La Mattina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sottomedia al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con l'Equipe 84.

Un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Giordana Angi, piano piano. La felicità.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Vincenzo e chiamo da Napoli. Volevo dire la mia in merito alla discussione sulla pedofilia all'interno della Chiesa. C'è da fare un grosso distinguo: la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, quella alla quale appartengo anche io perché sono cresciuto per una questione di cultura con questo credo, ha questa piaga che è diffusa un poco dappertutto. Non è così per i nostri fratelli della Chiesa Ortodossa Cristiana, cristiano ortodossa come la vogliamo chiamare, dove i preti assolutamente non possono dare messe, non possono esercitare se non sono sposati, quindi se non hanno famiglia. Questa dovrebbe essere una riflessione che il nostro Papa dovrebbe cominciare a fare e ad aprire sinceramente, per quello che credo, ai preti che possono sposarsi e possono avere famiglia. E la percentuale di pedofilia nella Chiesa ortodossa è quasi pari a zero. Questa è una riflessione che invito a fare a tutti e ringrazio Radio Margherita per avermi permesso di esprimere il mio pensiero. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con i Pooh.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: faccio e poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Little Tony. Un uomo piange solo per amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 8:22.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Diomede. Oggi è l'onomastico di Diomede. Il nome ha origine greca e significa fedele di Zeus. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 settembre del 2001, attacco terroristico negli Stati Uniti. Il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono e un quarto si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone. Ed ora l'aforisma del giorno. Il sorriso dura un istante, il suo ricordo può durare tutta la vita. Lo scioglilingue di oggi è: tanti tonti, tutti tinti, tiran tanti tacchi finti. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Riesco a resistere a tutto, fuorché alle tentazioni. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire i lividi dopo una caduta, prendi un pezzo di carta da pane, piegalo più volte su se stesso, inzuppalo di aceto e fai così un impacco sulla zona interessata. Adesso l'indovinello del giorno. Si gratta senza avere prurito. Risposta è il formaggio. Ed ecco la curiosità del giorno. Oltre 1.000 uccelli all'anno muoiono schiantandosi contro le finestre. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: luculliano. Luculliano. Qualcosa di abbondante e raffinato. Questo termine si usa spesso in ambito culinario.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Allora, il proverbio è: meglio un cane amico

0: Grazie e un amico cane.
1: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta. Sì.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Moda. Non ti dimentico.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Enrico Paleari, di Serramanna, in provincia di Cagliari. Ci spostiamo ora a Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Clarissa Damante. Proseguiamo verso San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Rosaria Failla. A Rosolini, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Graziella Ferla. Voliamo a Capizzi, in provincia di Messina, e troviamo Maria Frasconà. Infine, gli auguri vanno a Patrizia De Tommaso di Grottaglie, in provincia di Taranto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Buongiorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Viaggio Antonacci.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Diomede.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: prossime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Publio Anneo Seneca? La memoria è labile nel ricordare i benefici, ma tenace nel ricordare i torti. Sa cosa diceva Peter Ustinov? Il terrorismo è la guerra dei poveri e la guerra è il terrorismo dei ricchi. Sa cosa diceva Albert Einstein? Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività in cui è permesso di rimanere bambini per tutta la vita.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.
2: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
3: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gianfranco da Imperia. Un consiglio vorrei dare agli amici ciclisti. Come sappiamo, è pericoloso andare in bici in città. Dunque, pure noi ciclisti dobbiamo stare molto attenti. E una cosa importante, a mio parere, è l'abbigliamento. Non vestirsi di scuro, che si può essere non visti, ma con maglie colorate e vistose. Così gli automobilisti vedono da lontano, pure quando il vetro è appannato oppure c'è il sole in faccia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 9 e 51 minuti.
2: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Londra in Inghilterra. Facciamo i nostri auguri ad Andrea Lenti. Il volo prosegue verso Siracusa, dove l'aereo porta gli auguri a Salvina Giacchi. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Monreale, in provincia di Palermo, per festeggiare Enza Faraci. Di nuovo in volo con destinazione Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, dove gli auguri vanno a Miriam e Ludovica Mastrangelo. Torniamo in Sicilia e scendiamo a Villasmundo, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Mario Milana. Ultimo atterraggio a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Maria Rita La Mattina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è atteso a New York. Abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, la parola dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano, chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e rilanciando la sua promessa shock: $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri nel Senese. Un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Danni e disagi anche a Roma e Milano. Oggi allerta arancione in Friuli, gialla in 9 regioni. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con l'Equipe 84.

0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
5: Che cos'è?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 10 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Diomede.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: In Australia ci sono più canguri che esseri umani.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Tra i cibi più sani del pianeta ci sono l'avocado, i lamponi, le mandorle, i broccoli, gli spinaci ed il salmone.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le piante sono verdi perché riflettono la luce verde e assorbono gli altri colori per la fotosintesi. Se metti una pianta sotto la luce verde, probabilmente morirà.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il più grande uccello volante è l'albatros, che sorvola gli oceani intorno all'Antartide. Dispone di un'apertura alare di ben 3 metri.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è atteso a New York. Abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, la parola dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e rilanciando la sua promessa shock: $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Danni e disagi anche a Roma e Milano. Oggi allerta arancione in Friuli, gialla in 9 regioni. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 10 e 58 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Enrico Paleari, di Serramanna, in provincia di Cagliari. Ci spostiamo ora a Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Clarissa Damante. Proseguiamo verso San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Rosaria Failla. A Rosolini, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Graziella Ferla. Voliamo a Capizzi, in provincia di Messina, e troviamo Maria Frasconà. Infine, gli auguri vanno a Patrizia De Tommaso di Grottaglie, in provincia di Taranto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Le vibrazioni in una notte d'estate.
4: Baciami.

0: fatto per rivederci ancora.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Volevo rispondere a quel signore che ha detto che gli italiani non accettano dei salari da fame e non possono vivere con pochi soldi a settimana. Un amico mio è proprietario terriero di una coltivazione di fichi d'India. Cercava operai per quanto riguarda la raccolta del frutto, pagati 85 euro al giorno dalle 4 di mattina fino a mezzogiorno, sarebbero l'equivalente di 8 ore. Non è andato nessuno dei giovani a lavorare perché le spine, perché il caldo, perché tanti sforzi, perché tante cose. Quindi io credo che un po' abbia ragione lui, perché ci sono, è vero, dei titolari che pagano poco, al giorno d'oggi sono pochi fortunatamente, perché si sono resi conto di quello che ci siamo imbattuti. Ma ci sono anche persone, soprattutto giovani, che non hanno voglia di fare niente, e questo è purtroppo è la dura verità. Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Benji e Fede.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 11 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Diomede.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Claudio Villa, pseudonimo di Claudio Pica, è nato a Roma nel rione Trastevere, il 1 gennaio 1926, ed è stato un cantante italiano. Occasionalmente fu anche autore, con 35 canzoni depositate a suo nome. Nell'arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Vanta assieme a Domenico Modugno il primato di vittorie, 4, al Festival di Sanremo partecipando a ben 13 edizioni. Per il temperamento fiero Claudio Villa fu soprannominato il Reuccio. Realizzerà una trentina di film, quasi tutti solamente un pretesto per le sue esibizioni canore. Claudio Villa, dotato di voce di stampo tenorile, resterà per sempre legato alla canzone di stampo melodico e popolare tipico degli anni 50. Claudio Villa ha potuto sempre contare sull'affetto del suo vasto pubblico che seguiva ogni mossa della sua carriera. I suoi concerti registravano sempre il tutto esaurito. Nel 1976 fonda a Roma insieme al figlio Mauro una radio privata, Radio Lazio, e conduce personalmente per alcuni anni una trasmissione chiamata Socialmente con Claudio Villa. Claudio Villa muore a Padova il 7 febbraio 1987, all'età di 61 anni. Tra i brani più famosi di Claudio Villa ricordiamo Un amore così grande, Addio sogni di gloria, Corde della mia chitarra, Non pensare a me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claudio Villa.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Sergio Cammariere. L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 11:55.

mi chiamo Jack e chiamo da Crotone. Ascolto Radio Margherita perché, provando a immaginare che una radio possa essere paragonata al primo amore, direi senz'altro che ascolto Radio Margherita perché è la prima cosa bella che ho avuto dalla vita. Grazie, un saluto a tutti.

0: giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La notizia della morte di Emma Bonino ci porta al cospetto di una figura che è stata straordinaria in un gruppo di pochi che sono stati straordinari, da Marco Pannella ad altri. Ma Emma è stata evidentemente accanto a Pannella l'altra figura dominante del movimento radicale italiano. Composto da pochi, pochissimi, a volte odiati, a volte tenuti ai margini, ma che hanno cambiato più di qualsiasi altro la società italiana. Se c'è il divorzio, se c'è la possibilità dell'interruzione della gravidanza, se c'è tanto altro, lo dobbiamo alle lotte, a volte scomode, a volte urtanti, ma sempre indispensabili dei radicali. E la presenza laica di Emma Bonino non si è fermata a questo fino agli ultimi anni. Ma è la coscienza, è l'immagine, è quel che ci trasmette, quello che ci ha trasmesso, che non possiamo dimenticare. Ripeto, l'Italia era molto diversa prima di loro. È cambiata grazie a loro. Pochi indispensabili. Ciao Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro. Finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Bobby Solo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Bobby Solo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Una lacrima sul viso, Gelosia, Tu stai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 12 e 26 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Perentorio. Perentorio, dal latino, significato non dilazionabile, che non ammette discussione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Birbante. Birbante. Voce gergale.

0: che deriva dal francese bribe, pezzo di pane per mendicanti. Significato: persona disonesta e astuta. In senso scherzoso, monello.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Cronologia. Cronologia, dal greco, voce composta di crono e logia. Significato: ordinamento in successione temporale degli eventi storici.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Disgiungere. Disgiungere. Significato: come verbo transitivo, separare, staccare. Come verbo riflessivo, dividersi.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Mina, una casa in cima al mondo.
2: Amor, non piangere.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 12 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
3: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa, ancora i cerotti, diciamo.
2: Unanime il cordoglio non solo in Italia, rappresentato per decenni, una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la Premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza e il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, il via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchini è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con l'Equipe 84.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: so. Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono io nella Cuneo. Spero che i miei messaggi passino, perché non li ho mai sentiti. Volevo rispondere alla signora che ha detto poco fa dell'ora di religione. Si dimentica che noi in Italia siamo legati al politicamente corretto. Purtroppo, per non offendere la sensibilità di gente che provengono da altre culture, stiamo dimenticando le nostre radici cristiane, e questo è molto brutto secondo me, perché se io vado in un paese islamico giustamente devo rispettare le loro culture, e quando loro vengono qua dovrebbe essere uguale rispettare le nostre. Noi però ci stiamo annullando, stiamo azzerando tutto, e ciò a mio avviso non è giusto.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 13:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Mel Albano da Catania. Frati e soro quando siamo tutti in gasciolo.
4: Tutti i nodi vengono al pettine. Ciao, Radio Margherita.
5: Salve, sono Roberta da Siracusa. Il mio messaggio è: con un nave marito, non nave a nudo. Chi non ha marito, non ha nessuno.
6: Sono Franco da Cagliari, ciao. Un proverbio in sardo: a codai e tessi non poriressi, a tessi e a codai non poriressi mai. In italiano significa che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Mischio i problemi coi miei pensieri, ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Gino Paoli, sapore di sale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere alla signora che ha parlato dell'intervento dei carabinieri per quanto riguarda le prostitute in mezzo alla strada, con una sorta di sdegno e di disapprovazione. Vorrei dire alla signora che tutte le persone che probabilmente scendono in strada non lo fanno per una motivazione di scelta, ma sono obbligate, e sono lì perché la vita probabilmente a loro morde alle caviglie, le fa stare talmente male che devono perdere anche la dignità per poter fare quel tipo di passaggio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 13 e 53 minuti.
4: Matteo Faustini, nel bene e nel male.
5: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora te

0: insieme nel bene e nel male.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
3: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa, ancora i cerotti, diciamo.
2: Unanime il cordoglio non solo in Italia, rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la Premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, e il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, il via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchini è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con l'Equipe 84.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Geppi and Geppi. Sera a

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Grazie Radio Margherita per darmi la possibilità di lasciare questo messaggio. Perché noi paghiamo il canone RAI e per vedere un evento sportivo di varie discipline dobbiamo pagare altre emittenti e non vengono trasmessi dalla RAI? Sono Nino e sto chiamando da Noto.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 14 e 24 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Noi affidiamo i bambini al nostro cane quando usciamo, perché è un babysitter.
1: L'angolo del sorriso.
3: Qual è il colmo per due scheletri? Essere amici per la pelle.
1: L'angolo del sorriso.
2: Tendo a considerare molto intelligente chi mi dà ragione.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
2: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa, ancora i cerotti, diciamo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia, rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la Premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, e il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, il via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Poiché continuo a sentire nostalgici del servizio militare, parlo da ufficiale in congedo. Desidero dire a tutti quei nostalgici che il servizio militare non educa sempre, altrimenti non ci sarebbero suicidi all'interno dello stesso, delle forze armate, non ci sarebbero tanti problemi. E desidero dire a quei signori che le forze armate sono dei contesti sociali come tanti altri. Al loro interno c'è il buono e c'è il cattivo, al loro interno ci sono le persone per bene come le persone corrotte e colluse. Quindi il servizio militare non sempre educa, che lo capiscano una volta per sempre. L'educazione deve esserci nelle famiglie, punto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: chiamo da Napoli. Ascolto Radio Margherita, va bene perché ti cambia la vita, ti mette di buon umore. Radio Margherita ci riesce in pieno. Complimenti, complimenti vivissimi.
1: Radio Margherita ti mette di buon umore anche a Napoli.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con l'Equipe 84.

giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rimane.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Mario Zelinotti. Un

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Ogni persona porta con sé una storia, dei sogni e delle fragilità. Rispettarle significa riconoscere il valore della vita umana.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Lucio Dalla, hai una faccia nera nera.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 15.

0: Un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La notizia della morte di Emma Bonino ci porta al cospetto di una figura che è stata straordinaria in un gruppo di pochi che sono stati straordinari, da Marco Pandella ad altri. Ma Emma è stata evidentemente accanto a Pandella l'altra figura dominante del movimento radicale italiano, composto da pochi, pochissimi, a volte odiati, a volte tenuti ai margini, ma che hanno cambiato più di qualsiasi altro la società italiana. Se c'è il divorzio, se c'è la possibilità dell'interruzione della gravidanza, se c'è tanto altro, lo dobbiamo alle lotte, a volte scomode, a volte urtanti, ma sempre indispensabili dei radicali. E la presenza laica di Emma Bonino non si è fermata a questo fino agli ultimi anni. Ma è la coscienza, è l'immagine, è quel che ci trasmette, quello che ci ha trasmesso, che non possiamo dimenticare. Ripeto, l'Italia era molto diversa prima di loro. È cambiata grazie a loro. Pochi indispensabili. Ciao Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono Salvatore e faccio l'autista. Io per andare al lavoro faccio 80 km al giorno. Vi voglio fare capire a tutti quanti che siamo abbandonati dal governo con questo caro gasolio. Io non ce la faccio più, sto lavorando per la macchina e non lo capisce nessuno, nessuno lo capisce. Arrivederci a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano L'amore si odia si sono confrontati oggi Marco Mengoni e Noemi. Confronti.
1: Gianna Nannini. Bello è impossibile.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 16:26.

pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per lavoro siete costretti a stare davanti al computer per molte ore? Di tanto in tanto staccatevi dallo schermo e guardate lontano. Disegnate inoltre con le dita dei piccoli cerchi attorno agli zigomi e alle orbite, un po' in un senso e un po' nell'altro. Questo movimento vi aiuterà a riposare lo sguardo.
0: I consigli della nonna.
1: Volete evitare che la pattumiera emani i cattivi odori? Ricordatevi di versare qualche cucchiaio di bicarbonato tra il sacchetto di plastica e la pattumiera stessa. È un ottimo ed economico deodorante.
0: I consigli della nonna.
1: Il vostro animale domestico perde peli ovunque. Per eliminarli rapidamente, indossate un guanto di gomma di quelli usati per lavare i piatti e passate la mano sulle superfici. Riuscirete a rimuoverli tutti in un colpo solo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, la cerimonia di commemorazione per le quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, Ground Zero, partecipano il vicepresidente J.D. Vance e quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump invece al Pentagono, dove pronuncerà un discorso. Addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni. Era stata ricoverata in ospedale il 7 settembre per una crisi respiratoria. La premier Meloni annuncia l'esequia di Stato. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. La premier Meloni: le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà riconvocato immediatamente. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo di un furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, Lucca. Soccorsa in gravissime condizioni, la donna è morta durante il trasporto in ospedale. Formula 1 a Madrid, è subito 1-2 Mercedes, miglior tempo nella prima sessione di libere, Russell seguito da Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 16 e 59 minuti.
1: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Caldo in ritirata al nord entro il weekend su tutta Italia. Le temperature vedranno quindi un ridimensionamento. Venerdì atteso un ulteriore calo delle temperature al centro-sud, con il gran caldo che verrà confinato ai settori ionici, in particolare alla Sicilia orientale. Poi nel weekend l'aria fresca completerà l'opera e determinerà un calo termico anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia non si avranno più variazioni significative. Il clima sarà gradevole ovunque, con temperature nelle medie del periodo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Micaela, la mia

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Luigi dal Sulcis Iglesiente. Vorrei fare un appello ai signori alti dell'aeronautica, che la smettano di girarci sopra le nostre teste, che sono 20 anni, anzi no, di più di 20, sono 40 anni che ci girano intorno, che ci bruciano tutto il propellente sulle nostre teste, e poi fanno deviazioni sulle nuvole, le sfaldano, le fanno sparire, non lo so. Sarà ora che cambiano, che se ne vanno in un altro posto a girare. Grazie, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi.

0: pensiero.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Non ci sono persone più acide di quelle che sono dolci per interesse.

0: Il vero progresso di una società si misura dal grado di rispetto che sa garantire a ciascun individuo, soprattutto ai più deboli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Giovanna, il mio ex.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Gigliola dall'Aquila. Vorrei rivolgermi al sindaco di Ivrea, al vescovo e ai giovani di Ivrea, agli agricoltori. Si parla spesso di fame nel mondo, di spreco alimentare, e si permette ancora che a Carnevale si giochi con tonnellate di arance per una tradizione incivile e immorale.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: che bella vita.
1: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 17:52.

0: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, New York commemora le quasi 3.000 vittime degli attacchi terroristici del 2001. A Ground Zero la lettura dei nomi di tutte le vittime. Non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto Trump parlando dal Pentagono. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, aveva 75 anni. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato l'intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. Calcio. Dopo le fatiche di Champions League, ritorna alla Serie A. Le 20:45 Venezia e Fiorentina si sfidano in Laguna e aprono la quarta giornata. In Serie B appuntamento alle 19 con Empoli Arezzo, alle 21 Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con l'Equipe 88.

0: Un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Amedeo Minghi, La breccia.
2: Tu stai con me come la notte scura alle mura della nostra città.

0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Al signore che contestava l'aumento dell'assicurazione per un danno di 300 euro, gli ricordo che non è detto che possa per forza aumentare la classe di merito dopo tanti anni per un pagamento di 300 euro. Lui può richiedere alla Consap l'importo da liquidare, liquida l'importo e la classe di merito non viene aumentata e paga semplicemente l'importo che la Consap gli comunica.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il cibo degli aerei non è molto gustoso, perché il nostro senso dell'olfatto e del gusto diminuisce dal 20% al 50% durante il volo.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Negli anni 20 del XX secolo,

0: testa, ma sul collo. Accarezzandolo sulla testa, crederà che vuoi comandare, quindi ti potrebbe mordere.
1: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, l'autismo. E il mio messaggio è rivolto a tutte le famiglie che hanno bambini con questa disabilità. Purtroppo sono troppo spesso lasciati, abbandonati a se stessi, sempre più soli in tutto. Lo Stato, le associazioni, tutto contro e non c'è un attimo di aiuto. Io vorrei veramente stringere tutte le famiglie che come me vivono questa situazione di forte scoraggiamento e richiedo continuamente a tutti di essere forti e soprattutto di sperare che veramente si muova qualcosa. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. È la pioggia che va.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 18 e 55 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Bentrovati, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ad attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa, hanno spiegato i giudici. Martedì scorso l'Associazione delle Imprese dell'Indotto aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento di 2.500 lavoratori in attesa della sentenza di Milano. Ora ha subito comunicato l'avvio dell'iter. Sul piede di guerra i sindacati che chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. Meloni, le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà subito riconvocato. Tasso di occupazione record nel secondo trimestre dell'anno, l'indice sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%. Lo rileva l'Istat, a livello più alto mai raggiunto dal 2004, anche il numero degli occupati che tocca 24.363.000 unità. Infine ai mercati, il parziale ripiegamento delle quotazioni degli energetici spingono i mercati, con il petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, lo spread si attesta a 86 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Alla signora che diceva che il corpo umano è perfetto e quindi non c'è altra spiegazione che è creato da Dio, le ricordo che il corpo umano è frutto di un'evoluzione naturale sulla Terra. Dio non creò direttamente l'uomo. Dio creò all'inizio l'antenato dell'uomo, che era come una scimmia. Quindi l'uomo è frutto dell'evoluzione della Terra, perché se fosse stato frutto di Dio l'avrebbe creato direttamente per come è ora, ovvero un essere perfetto.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 19 e 26 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

al Festival di Sanremo partecipando a ben 13 edizioni. Per il temperamento fiero, Claudio Villa fu soprannominato il Reuccio. Realizzerà una trentina di film, quasi tutti solamente un pretesto per le sue esibizioni canore. Claudio Villa, dotato di voce di stampo tenorile, resterà per sempre legato alla canzone di stampo melodico e popolare tipico degli anni 50. Claudio Villa ha potuto sempre contare sull'affetto del suo vasto pubblico che seguiva ogni mossa della sua carriera. I suoi concerti registravano sempre il tutto esaurito. Nel 1976 fonda a Roma insieme al figlio Mauro una radio privata, Radio Lazio, e conduce personalmente per alcuni anni una trasmissione chiamata Socialmente con Claudio Villa. Claudio Villa muore a Padova il 7 febbraio 1987, all'età di 61 anni. Tra i brani più famosi di Claudio Villa ricordiamo Un amore così grande, Addio sogni di gloria, Corde della mia chitarra, Non pensare a me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claudio Villa.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Il rispetto non richiede sforzi straordinari. Basta ricordarsi che la libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell'altro. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Albano, è la mia vita.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 19 e 54 minuti. Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Luna Pop. Un giorno migliore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Alessandro, vivo in Europa, esattamente in Germania, e sono papà di 3 bambini. Tutti i bambini residenti sul territorio tedesco, a prescindere da chi li accudisce, percepiscono a mezzo bonifico tutti i mesi 250 euro a testa. È preciso, sono soldi non attinenti a ISEE, poiché destinati alla crescita, benestare dei bambini, per cui direi che l'assegno unico italiano per un bambino residente in Italia è tutto fumo e niente arrosto. Ai bambini ucraini, esempio, venuti in Germania come rifugiati, hanno dato subito i Kindergeld, cioè i soldi per bambini. Riflettete, italiani, dalla comunità europea. Ciao, un abbraccio a tutti ascoltatori di Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta 3 canzoni.
3: 3 canzoni.
2: In sequenza ascolterete i 3 brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita 3 canzoni di Bobby Solo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Bobby Solo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Una lacrima sul viso, Gelosia, Tu stai.
0: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 20 e 27 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Fausto Coppi, un uomo solo al comando.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Per un corridore, il momento più esaltante non è quando si taglia il traguardo da vincitori.

di Ligure e pian piano inizia le sue prime corse. La sua prima vittoria è Castelletto d'Orba, in provincia di Alessandria. Da lì in poi viene notato dai professionisti del mondo del ciclismo, nel quale entra a far parte facendo da gregario a Gino Bartali e vince il Giro d'Italia del 1940. Questo sarà l'ultimo Giro d'Italia prima della Seconda Guerra Mondiale e Fausto Coppi è chiamato ad arruolarsi, periodo durante il quale ha l'autorizzazione di continuare ad allenarsi, cosa che potrà fare solo nei rari giorni di permesso e in pianura. Il famoso 7 novembre 1942, in una Milano deserta, Fausto Coppi vince il record dell'ora al velodromo di Vigorelli con 45 km e 871 metri, battendo il record mondiale del francese Maurice Chambeau per 31 metri, record che durerà 13 anni e 7 mesi. Si racconta che Coppi fosse partito da casa sua a Castellania, in provincia di Alessandria, pedalando per alcune ore solo per scaldare i muscoli prima dell'epica corsa. La sua bicicletta, con cerchi in legno e tubolari in seta, è descritta ancora oggi come specialissima per quell'epoca ed è conservata nel Museo di Ghisallo. Dopo il record dell'ora, la guerra dilaga e nel marzo 1943 Coppi parte per la campagna d'Africa e viene fatto prigioniero vicino Algeri. Solo nel 1945 torna in Italia, sbarca a Napoli, contatta il giornale sportivo Voce e chiede una bicicletta. Viene subito pubblicato un annuncio: date una bicicletta a Coppi. Dopo la liberazione Coppi inanella una serie di vittorie, ha inizio la sua rivalità con Bartali. Ma Fausto Coppi è destinato a rimanere il numero uno. Corre fino a 41 anni, quando morì per malaria. Era il 1960. Tra le sue vittorie ricordiamo quelle del Tour de France del 1952, quando vincerà 5 tappe, tutte per distacco. Un distacco enorme, come lo immortalerà il cronista Mario Ferretti. Un uomo solo è al comando. La sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è... Faust.

0: Dita Musica Italiana ha presentato Fausto Coppi, un uomo solo al comando. Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
1: Radio Margherita per la cultura.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, sono Martino, da Martina Franca. Siete bravissimi. La vostra radio per me è come una moglie. Poi vorrei fare un appello a tutti i conducenti. Non importa se conducono una moto, una macchina, un camion, è uguale. Che quando vedono un bastone bianco, forse non tutti sanno che il bastone bianco significa cecità, no? Chi ha un bastone bianco è perché non vede bene. Vorrei la cortesia di un po' di rispetto in più, perché non tutti rispettano il bastone bianco. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Amedeo Minghi, com'è bello il mondo.
4: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa il solletico sentirti.

gira insieme a tutte quelle stelle, a quelli come noi, e sta passando un altro giorno insieme a te. Anche stanotte non potremo dormire.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti si fermano per la solenne giornata in ricordo delle quasi 3.000 vittime. Cerimonie e commemorazioni in tutto il mondo. Trump ha pronunciato un discorso al Pentagono.
2: We will never, ever forget.
1: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria il 7 settembre. La premier Meloni ha annunciato l'esequia di Stato. Formula 1, Gran Premio di Madrid, la seconda sessione di libere, si chiude con il ruggito di Kimi Antonelli e il miglior tempo. Dietro il bolognese della Mercedes, le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, solo quinto Russell. Domani alle 16 la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'11 settembre. Sono le ore 20:56.

0: solo Manola, chiamo da Pescara. Io ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire felice e in questo momento sto ascoltando delle canzoni bellissime e mi sento tanto, tanto felice.
1: Radio Margherita ti fa sentire tanto, tanto felice anche a Pescara.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con l'Equipe 84.

0: Un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Elisa, litoranea.

0: La dieta mediterranea come ispirazione di un nuovo modello di alimentazione per l'infanzia è quello proposto da Plasmon, oggi parte del gruppo italiano New Princess, in occasione del workshop istituzionale La politica del fare a tutela del bambino, che si è tenuto a Sabaudia, in provincia di Latina. Da parte dell'azienda la conferma dell'impegno a valorizzare il sistema agroalimentare italiano, spiega Angelo Mastrolia, presidente gruppo New Princess e Plasmon.
1: Plasmon ha rappresentato per tante generazioni la nutrizione per i più piccoli. Noi oggi stiamo investendo su un grande progetto di rilancio della filiera, in particolare valorizzando le filiere del latte, quelle più pregiate, per dare alle mamme un prodotto di eccellenza.
0: Il workshop istituzionale si è svolto al termine di un importante appuntamento scientifico, programma Academy, dedicato ai giovani pediatri. Elvira Verducci, presidente Società Italiana di Nutrizione Pediatrica.
2: Bambino non è un piccolo adulto e quindi è proprio importante il ruolo dei pediatri che entrino nel merito di dare dei consigli nutrizionali coerenti con quelli che sono i fabbisogni nutrizionali, però alimentazione che deve essere comunque anche sicura.
0: All'evento di formazione promosso in partnership con le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon ha partecipato anche Gianluigi De Paolo, presidente Fondazione per la Natalità.
3: Si cerca di mettere insieme il mondo della sanità, il mondo delle imprese, il mondo dell'associazionismo per fare insieme squadra. Senza questa alleanza è inutile che parliamo di natalità, non risolviamo assolutamente nulla.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Perdonami se sono andato via di casa, perdonami, scusa, ho fatto una stronzata, almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, Antonio da Napoli. Solo il tuo incredibile mondo poteva farmi ascoltare l'opinione di quella signora, credo, da Messina, che vorrebbe demolire il Colosseo. Probabilmente nelle zone in cui abita fanno del buon vino, signora, vi creda. Le immagini che da quando esiste il mondo sono morte più o meno 107 miliardi di anime. E se volessimo distruggere tutto quello che è stato lo scenario di guerre, di persecuzioni, allora non dovremmo esistere nemmeno più noi. Un'opera ingegneristica che ancora oggi fa discutere tecnici di altissimo livello. Quando i romani, con l'invenzione dell'arco, cosa che noi adesso riteniamo scontata, come se ci fosse sempre esistita, alleggerivano il peso portante fino ad arrivare a costruzioni, a parte come quella del Colosseo, insomma, parliamo anche degli acquedotti e quant'altro. Signora, mi creda, guardi, insomma, non aggiungo altro, ognuno è libero di dire quello che vuole, ma grazie Radio Margherita, mi fai ascoltare cose incredibili.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: The Showman. Un'ora sola ti vorrei.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 21 e 21 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La bellezza degli dèi. Gli dèi sono concepiti con l'aspetto fisico degli uomini, ma di questi sono più forti, più belli, adorni di una bellezza che non sfiorisce. L'uomo, pur nel periodo del suo massimo fulgore, è destinato a spegnersi. Egli dura un sol giorno, per dirla con Pindaro, che afferma: «Una sola è la stirpe degli uomini e degli dèi, ma una distanza infinita ci divide, perché noi siamo nulla, mentre per loro il cielo di bronzo sta sempre, dimora salda ed eterna». L'immortalità e la bellezza sono le caratteristiche degli dèi, che restano giovani sempre. Terribile, ad esempio, è stata la dimenticanza di Eos, l'Aurora, che, innamoratasi perdutamente dello splendido Titone, di stirpe troiana, giovane di ineffabile bellezza, lo rapì, ma dimenticò di chiedere per lui a Zeus, insieme alla immortalità, anche l'eterna giovinezza. Così, mentre Eos rimaneva nel suo immutabile splendore divino, il povero Titone invecchiava e si rattrappiva, al punto che fu necessario metterlo in un cestino di vimini. Poi, rinsecchito, Eos lo trasformò in cicala. Gli dèi non sono sottoposti alla legge inesorabile del tempo, non subiscono lo sfiorire degli anni, il passare delle stagioni, la desolazione della vecchiezza. Essi sono eternamente belli, eternamente giovani, sono al di là del tempo, che non li gualcisce e non li consuma. Diversi dagli uomini, gli dèi si cibano solo di ambrosia e di nettare. Sfolgoranti nella loro perfezione, l'uomo non li può contemplare perché ne viene annientato. Così, quando la povera mortale Semele chiede a Zeus di mostrarsi a lei in tutto il suo splendore divino, lei ne viene folgorata.

Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: linguaggio rispettoso è il primo passo verso una società più civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Zucchero.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Salvatore e chiamo da Napoli. Volevo fare il mio disappunto nei confronti dell'immunità parlamentare. Io sono pensionato dei Vigili del Fuoco e all'epoca, quando dovetti entrare, mi chiesero e ottennero naturalmente il certificato penale pulito, naturalmente, ed è giusto che sia così. Ora io mi domando, perché loro, solo perché sono politici, devono godere di questa immunità parlamentare? A me sembra praticamente una questione di dittatura, e quindi noi ci illudiamo, ma alla fine abbiamo un governo dittatoriale. Grazie, era questo quello che volevo specificare, l'ho fatto, e saluto tutti quanti voi di Radio Margherita, un'ottima radio. Ciao ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita. Allevia le tue giornate.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud, migliora invece sul resto del nostro territorio con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è l'11 settembre, sono le ore 21 e 55 minuti. Alessandra Amoroso. Starò meglio. Se un

0: notizie.
1: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti si fermano per la solenne giornata in ricordo delle quasi 3.000 vittime. Cerimonie e commemorazioni in tutto il mondo. Trump ha pronunciato un discorso al Pentagono.
2: We will never, ever forget.
1: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria il 7 settembre. La premier Meloni ha annunciato l'esequia di Stato. Formula 1, Gran Premio di Madrid, la seconda sessione di Libere, si chiude con il ruggito di Kimi Antonelli e il miglior tempo. Dietro il bolognese della Mercedes, le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, solo quinto Russell. Domani alle 16 la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con l'Equipe 84.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Carmelo da Catania. Questo messaggio è indirizzato a chi soffre una gelosia patologica. Sappiate che la gelosia patologica non miete soltanto una vittima, ma ne miete due: chi viene lasciato e chi lascia. Quando trovate una persona che vi ama, che vi rispetta e soprattutto che vi dimostra ambedue i fattori, non lasciatevelo scappare.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 22 e 25 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di informare il mondo.

0: Eccomi qua, prof, come sono contenta! Finalmente ci sono riuscita a far rimettere la bandiera nazionale sul mio palazzo! Che bello rivederla sventolare! Ma quei tre colori cosa simboleggiano?
1: Il tricolore italiano nasce da quello francese che durante la rivoluzione al bianco, il colore della monarchia, univa il rosso e il blu, i colori simbolo di Parigi.
0: Io sapevo che nelle prime coccarde tricolori italiane comparve il verde, che rappresentava l'uguaglianza e la libertà.
1: Fu poi con Napoleone che il verde iniziò a simboleggiare la speranza, il bianco la fede e il rosso l'amore. Comunque, Pulce, sa cosa diceva Caparezza? Io sono al verde, vado in bianco e il mio conto è in rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera!
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
2: La Pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: La morte non è un male, il male è il dovere non compiuto. C'è una vita in confronto della quale quella attuale è morte.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Caterina Caselli, 100 giorni.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti, ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: 800 30 34 64.
1: Nicola Di Bari. La prima cosa bella.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Leonardo Sciascia, il giorno della civetta. L'autobus stava per partire, rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, spilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle. Panelle calde, panelle! Implorante ed ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello. L'autobus si mosse con un rumore di spasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista «Un momento!» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro che stava per saltare sul predellino restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò. La faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava. Il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse. L'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi, senza sguardo. Disse: «L'hanno ammazzato!» Si levò il berretto e freneticamente cominciò a passarsi la mano tra i capelli. Bestemmiò ancora. «I carabinieri!» disse l'autista. «Bisogna chiamare i carabinieri!» Si alzò e riaprì l'altro sportello. Ci vado subito», disse il bigliettaio. Il bigliettaio guardava il morto e poi i viaggiatori. C'erano anche donne sull'autobus, vecchie che ogni mattina portavano sacchi di tela bianca, pesantissimi, e ceste piene di uova. Le loro vesti stingevano odore di trigonella, di stallatico, di legna bruciata. Di solito la stimavano e imprecavano. Ora stavano in silenzio, le facce come dissepolte da un silenzio di secoli. «Chi è?» domandò il bigliettaio indicando il morto. Nessuno rispose. Il bigliettaio bestemmiò. Era un bestemmiatore di fama tra i viaggiatori di quell'autolinea. Bestemmiava con estro e già gli avevano minacciato licenziamento. Che tale era il suo vizio alla bestemmia da non far caso alla presenza di preti e monache sull'autobus. Era della provincia di Siracusa. I

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta.
0: Radio Margherita, per la cultura.
2: Tiro Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

0: Usare bene le parole significa rispettare chi ci ascolta e chi ci sta accanto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve a tutti, Daniele da Palermo. Ho appena sentito un messaggio da parte di una signora che se la prendeva un po' in maniera generalizzata con gli uomini, dicendo che non ci sono più gli uomini di una volta. Cara signora, io vorrei farle presente che gli uomini di una volta esistono, ma dica anche se esistono le donne di una volta, e le parlo in maniera personale. Sa quante persone, quante donne ho visto scapparsene via a gambe levate non appena hanno capito la mia voglia di volermi sposare, di volere una famiglia, di volere dei figli? Non facciamo di tutta l'erba un fascio, non generalizziamo. Gli uomini di una donna esistono, ma chiediamoci, le donne di una volta, con i valori di una volta, esistono ancora? Non voglio generalizzare, ma non mi va che tutti gli uomini vengano tacciati di non essere più amanti della vita, dell'amore e dei sentimenti veri. Giusto per puntualizzare, grazie, un abbraccio e continuate così, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Rita Pavone.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Rita Pavone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Alla mia età. Come te non c'è nessuno. Cuore. Fortissimo. Nella mia stanza. E questo nostro amore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Roberto Carlos.
2: Gianna Nannini. Meravigliosa creatura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte e 26 minuti.
1: Adriano Celentano, quel signore del piano di sopra.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il poeta americano Richard Harmore? Il pensionato è due volte stanco. In primo luogo è stanco di lavorare, poi è stanco di non lavorare. Sa cosa diceva Charles Horton Cooley? Quasi ogni bambino comincia ad inventare un proprio linguaggio e cessa di usarlo soltanto quando scopre che ne esiste uno già pronto per lui. Sa cosa diceva Christian Bodin? Una casa non è soltanto una questione di mattoni, ma di amore. Persino uno scantinato può essere meraviglioso.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono una vostra ascoltatrice, carissima Radio Margherita, e mi piace moltissimo la vostra musica. Ma vi telefono per una cosa. Ho sentito poc'anzi il messaggio della signora che parlava della legge 104, che praticamente non dovrebbero essere insegnanti con la 104 perché non sono di sana e robusta costituzione. Ma la signora sapeva di che cosa stava parlando o no? Perché forse si dovrebbe informare anche chi ha la legge 104, ha tanti diritti, forse più di lei, più di quella signora. Ma insomma, di che cosa stiamo parlando?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 12 settembre. È mezzanotte e 53 minuti.

0: Ciao, sono Giuseppe e telefono dalla Bella Sciacca. Io ascolto Radio Margherita perché trasforma la malinconia in tanta allegria.
1: Radio Margherita trasforma la malinconia in tanta allegria, anche a Sciacca.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

detto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Fabrizio De André. La canzone di Marinella.
3: Questa

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, abbiamo sentito il vocale di un signore che ha problemi di ludopatia. C'è un'associazione che si chiama Il Faro in via Antonino Longo 2 a Catania che lo può aiutare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sovvenzione. Sovvenzione, dal latino tardo subventionem, significato denaro somministrato per un'impresa o per altro.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Litio. Litio, dal latino litium, derivato a sua volta dal greco, è il più leggero degli elementi non gassosi. Significato: elemento chimico, diffuso in natura sotto forma di composti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Perpetuo. Perpetuo, dal latino perpetuus. Significato: continuo, qualcosa che non finisce mai.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tumefazione. Tumefazione, dal latino, significato in anatomia ingrossamento anormale di un organo, rigonfiamento.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Vincenzo Incenzo, l'universo senza te.
2: Tutto questo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giovanni, chiamo da Soverato, dalla provincia di Catanzaro. Allora, vorrei rispondere a quella signora che stamattina con anima afflitta diceva per le forze dell'ordine di essere più tolleranti verso gli autisti di camion, eccetera, eccetera, perché il marito parte dalla Sicilia, sta fuori, eccetera, eccetera. Vabbè, a parte questo, non è l'unico che fa questo lavoro, purtroppo ci sono lavori ancora più pesanti, il lavoro purtroppo è questo. Comunque, in ogni caso, chiedevo tolleranza alle forze dell'ordine perché prendono multe, perché tolgono punti alla patente, anche per una lampadina fulminata, anche... Allora, cara signora, guardi, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, il loro mestiere, ed è giusto che facciano così, carissima, perché se non facessero così e fossero tolleranti sulle ore di guida, che fanno tante ore di guida, sui mezzi che non sono a posto, sai quanti incidenti purtroppo mortali ci sono con camion, ma questo lo fanno anche per salvaguardare l'incolumità stessa dell'autista, suo marito, cara signora, perché se la ditta che dove lavora lo costringe a lavorare o a guidare per 15 ore al giorno senza riposare, è anche per suo marito che lo fanno le forze dell'ordine, se gli fanno un verbale gli tolgono i punti alla patente. Quindi invece dobbiamo essere noi tolleranti verso le forze dell'ordine, perché loro fanno il loro lavoro, il loro mestiere, ed è giusto che lo facciano per la sicurezza di tutti. Buona giornata e Radio Margherita number one sempre.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 12 settembre, è l'una e 53 minuti. Gigi D'Alessio, portami.